luogo. Noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo.

0: assorbimento, poca pena al tradimento.
1: Riflettete, mia sorella!
0: Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non può fare.
1: È un affare delicato, delicato, delicato.

scappar. In vano cum labor di calcoli, in vano cum labor di calcoli, non sa che fabbrica che se l'aria non viene semplice, non viene semplice che nella trappola del semidesimo, se nella trappola del semidesimo non viene semplice che nella trappola.

quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando e riposo, narcisetto, doncino d'amor.

diable al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco

per montagne, per valloni, con le neve e salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che nei palli in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non capirai quei pennacchini, non capirai quel cappello, non capirai quella chioma, non capirai quell'aria brillante. Non piedrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, le belle turbando il riposo, narcisetta, doncino d'amor,